Vuka moya nendoda yomphongolo njalo ngesonto ekuseni. Sebekhulumile abakuzondayo, sebekhulumile abakuzondayo. Kodwa lo wethu uNkulunkulu, lo wethu uNkulunkulu ukhuluma kuhle ngendoda yomphongolo. Khumbula ukuthi uNkulunkulu uyokhipha igama lokugcina ngempilo yakho. Indoda yomphongolo.